0: Già, non c'ha ne cicco. Buongiorno, sei tu.
1: Preoccupa. Con il morro cos'è? Si quelli due matti per rocco se etne ne persi. Volecca, eh?
0: Morocco matte. Be morocco matte. Le bebae. Morocco sempre matte.